con ora di poi vieni tu con me da e il naso è in fondo e insieme e il naso è in fondo Quando nasce il mondo, dei ragazzi con la